0: Weekend Edition, tu fin de semana con más música.
1: Scusi, è sua la macchina per il fuori del secondo filo e fare accesi la capota? La macchina, la bella verde, lo scotolo, con la gomme rossa? Ma va? È sua? Ma va? Allora gliela riporto.
2: Cicchetti tu pupa, scu, ah!

0: Gravity
1: Weekend Edition.
0: Tu fin de semana con más música.
2: Questo disco è dedicato a tutti tranne che a Illo, perché Illa fatta pelloso e basta.
3: Con tutto quello che si sente in giro, proviamo a far cantare gli animali veri. Vai col

vado a casa, va. Un momento, dimenticavo il pesce. Dai, pesce, spiegaci. Parla tu. Esatto.